serenità. Sì. E ci incontro accozzata, e mi olha con desejo, mas non mi pergunta nada. Trago cheiro di outro alguém.